0: quando mi aveva detto si caffè. Se lei sta a terra.
1: Non mi ha chiesto.
0: Non mi ha chiesto. Domani la sua figa non mi ha in mio
1: lato. Domani. Voi ho l'antico a
0: faccia lì.
1: Non come.